anche così. E si sciotte le calma. Gli manno che scopo, a passato facendo